0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 3:32.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

L'ho veduta. T'ho seguita. T'ho fermata. T'ho baciata. Eri piccola. Piccola. Piccola. Calzi. M'hai guardato. Hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola. Piccola. Piccola. Così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata, mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, mare piccola, piccola, piccola, piccola.

0: triste. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara. E spara. E spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: La tua musica,
2: i tuoi amici,
1: è Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

se un giorno resterai senza di me.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 5 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 6 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metalmark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Con questa faccia da straniero, sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero. Ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: la pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

lassù, in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servono più. Ho visto, un poco logoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, col fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservare. Era uno scarpone militare.

0: Sono le 8 e 13 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Sono le 8:29.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.
6: Sono le 8 e 34 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.
7: Sono le 9:02.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
2: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo un euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
1: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzinuovi, Brescia.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
1: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
2: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo. La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
7: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
6: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
7: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Cadignano di Verola Nuova Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini.
1: Questa mattina ci siamo portati avanti, abbiamo trasmesso, siamo già alla fine, ma non è vero. Buongiorno, schiacciamo i bottoncini giusti, Elisa, stamattina, eh? Buongiorno, buongiorno, buona domenica. Radio Super, Pierangelo Pini con voi, rigorosamente in diretta, dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova, pronti, pronti, pronti per vivere insieme un'altra bella domenica mattina, un'altra bella mattinata insieme. Oh, come state? Tutto bene? 4 ottobre, c'è il sole, si sta bene, temperature direi molto molto gradevoli, e perciò siamo pronti per interagire insieme e per stare qui in questa mattinata. 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono per chiamarci. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
2: Pronto, sono Clara di Roma. Buongiorno, caro.
1: Buongiorno Clara, buongiorno a te. Tutto a posto lì a Roma?
2: Sì, tutto a posto, grazie. Comunque, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, a tutte le persone che mi stanno sentendo. Io le saluto a tutte e a tutte, mi mancano,
1: lo
2: mi mancate,
1: so,
2: mi
1: sappiamo, mancate. Lo sappiamo, Clara, e grazie che tu però ci chiami. Grazie, grazie,
2: sì,
1: grazie.
2: Sì che vi chiamo, voglia, a volte mi scordo, ma poi ci penso sempre. Vedo l'ora che rimettono questa antenna, quello che è, per sentire, insomma, ecco.
1: Dai, dai, dai, abbi pazienza che vedrai che prima sì. O poi qualcosa succederà, dai, abbi pazienza.
2: Senz'altro,
1: eh.
2: Grazie, okay. Caro, un saluto a tutti.
1: Va bene,
2: un
1: Clara,
2: abbraccio.
1: Un abbraccione
2: ciao,
1: a te, ciao, ciao Clara.
2: Ciao carissimo, ciao, ciao.
1: Grazie alla nostra Clara che ci chiama dalla capitale, da Roma, 351, dunque, per chiamarci, 40 41 42 3, per stare insieme in questa domenica mattina. Tra l'altro è l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questo orario, poi dalla prossima domenica saremo insieme dalle 12 alle 14. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto?
3: Buona domenica, ciao Pier.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Sono Maria Rosa di Usmate.
1: Eccola qui.
3: Siamo a Brianza.
1: Tutto bene, Usmate? State bene?
3: Sì. Fa freddo stamattina, però.
1: Fa freddo? Ma lascia stare,
3: no,
1: eh?
3: Io stamattina alle 7, quando sono alzata, faceva freddo.
1: E beh, alle 7, in effetti.
3: Però ho perso le finestre, le ho richiuse quasi subito, perché
1: ho
3: perso qualche raffreddore.
1: Qui adesso si passa, perché lo sai che passiamo dal condizionatore alla stufa tra un po', ormai?
3: Appunto, alla stufa no, ma... calorifero.
1: È calorifero, certo.
3: Che costa anche quello.
1: Già, qui costa tutto.
3: Ecco, va bene. Io ti auguro buona domenica a te, a tua moglie, a tuoi figli, tutta la tribù di Super TV.
1: Va bene.
3: Metti una bella canzone, tanto sono tutte belle, bene. Che le sto ascoltando.
1: Va bene, va bene, va bene.
3: Non posso neanche cosa dirti, perché vedi che praticamente... li metti già belle tu le canzoni, tu voi insomma, le mettete belle, quindi per me vanno tutte bene, basta che mi tengono allegra.
1: Bene, lasciamo parlare le canzoni, dai, va bene? Ok.
3: È vero, te le ascolto col cuore.
1: Certo, grazie Maria Rosa, un saluto a te,
3: a te
1: Angelo. L'hai mandato dove stamattina? È lì o l'hai mandato a fare la spesa anche stamattina, Angelo?
3: No, oggi è chiuso qua.
1: Tutto chiuso lì?
3: No, ci ha aperto il supermercato, basta.
1: Va bene, ok.
3: No, sta leggendo, fa l'intellettuale.
1: Bravo, bravo, bravo. Un saluto Angelo e Maria Rosa, ciao carissimi.
3: Ti saluta anche lui.
1: Ciao, grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Tra l'altro oggi è festa nazionale perché è San Francesco, perciò un saluto a tutti coloro che si chiamano Francesco, in particolare al nostro Francesco, al nostro Francesco di Radio Super, di Super TV, il futuro del nostro gruppo editoriale, un augurio grande grande, poi magari se vuole chiamarci in diretta il nostro Francesco, gli faremo così gli auguri. Pronto, pronto, pronto, tiriamo su qui, pronto?
4: Buongiorno Pierangelo, sono Maria di Bienno.
1: Buongiorno Maria da Bienno, buongiorno carissima.
4: Saluto lei, la sua Elisa.
1: Grazie.
4: E anche l'Aurora, e anche tutti quelli che chiamano e quelli che ascoltano.
1: Grazie, tutto bene?
4: Sì, grazie. E ho chiamato perché domani, Pierangelo, mi aumenta un anno.
1: No.
4: È un po' di mal di cuore per gli anni che compio.
1: Ma no, Maria, ma sei una giovanotta, lo sentiamo dalla voce noi, che sei una giovanotta.
4: Sì, vuole sapere quanti anni compio.
1: Guarda,
4: domani.
1: Se vuoi dirlo, non ci sono problemi.
4: Tanto non me li porta via nessuno, perché pensavo di dedicare la canzone alla mia gemella, ma tanto non vale.
1: Allora quanti anni compi domani?
4: 80.
1: 80 giusti giusti, perciò un grande...
4: Giusti,
1: perciò,
4: giusti, giusti.
1: Ascolta, bisogna festeggiare forte lì, bisogna festeggiare forte lì allora, 80 anni e tondi tondi.
4: Perché cambiando anche quel numerino lì, diciamo che... sono come due fedi, no?
1: Certo.
4: La fede mia e la fede di mio marito,
1: certo.
4: Perché io ce l'ho qua in casa.
1: Bene,
4: quindi...
1: bene.
4: Volevo...
1: Dimmi. Dimmi tu, scusa, dimmi. Volevi?
4: No, volevo chiedere una canzone per domani, che se non ci sono l'ho già sentita.
1: Che canzone vuoi?
4: Di Tarantino, Mille auguri, 5 rose scarlatte.
1: Va bene, noi prendiamo nota e vediamo di accontentarti questa mattina, va bene?
4: Va bene, la ringrazio molto, una buona domenica. Ieri mattina comunque, non so se era la nostra antenna o voi, che non vi ho sentito per niente.
1: Ieri non lo so cosa c'era, ma lì nella vostra zona c'era qualcosa, non lo so. Vabbè, comunque stamattina
4: non
1: va
4: importa,
1: tutto.
4: Oggi ci siete.
1: Allora è importante quello, ormai ieri è passato. Va bene?
4: La ringrazio molto, saluto tutti quanti, una buona domenica e una buona continuazione. Le canzoni sono bellissime,
1: grazie.
4: È la nostra gioia, almeno per me. Grazie mille ancora, buona giornata e buona continuazione.
1: Auguroni
4: grazie
1: ancora
4: mille.
1: Per il compleanno, auguroni.
4: Grazie mille.
1: Grazie alla nostra Maria da Bienno, ma che bello sentirvi. Allora, vi annuncio... tra poco un ospite, perciò preparatevi e pettinatevi bene perché abbiamo un ospite. Preparatevi, ma c'è un'altra telefonata, vediamo che abbiamo in linea. Pronto?
5: Ciao Pierangela, sono Dorotea, la provincia di Rodi.
1: Ciao Dorotea, buongiorno.
5: Senti, volevo fare gli auguri a tutti di San Francesco.
1: Certo.
5: E anche al nipote di...
1: Certo, al nostro Francesco, certo, assolutamente.
5: Sì, bravo, anche mio fratello si chiama Francesco.
1: Allora auguri per questa bella giornata.
5: Ma non lo vedo ogni tanto, ecco.
1: Certo, va
5: comunque,
1: bene.
5: Saluti a tutti, anche alla sua famiglia, in particolare alla sua moglie.
1: Va bene, grazie cara, ciao, un abbraccio.
5: Ciao
1: Dorotea, grazie alla nostra Dorotea dalla provincia di Lodi, ed ora c'è questo tramonto viennese.

0: E abbiamo ancora una telefonata, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno Carlo. Buongiorno. Tutto bene?
1: No, buongiorno. Sì, tutto bene, tutto bene. Volevo andare... No, no, lascia pure la musica.
0: Sì, la teniamo di sottofondo, la teniamo di sottofondo.
1: Di sottofondo. Non sono stato il primo perché purtroppo m'hanno fregato ed è dopo difficile che, prendere la linea,
0: sì, dovevi essere...
1: voglio essere sempre il primo.
0: Ho capito, devi cominciare ancora presto, preparati lì pronto col dito, va bene?
1: No, ma io ero già pronto, era già occupato dalla signora Clara, che saluto anche tutti gli ascoltatori, compreso la tua famiglia, e facciamo gli auguri al Francesco Crotti.
0: A Francesco Crotti, Francesco. Certo, va bene, ok.
1: Ok, ciao.
0: Ciao Carlo, ciao, un abbraccio, ciao, grazie al nostro Carlo.

0: Abbiamo un'altra chiamata, mi piace perché vi sento belli cariche stamattina. Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono Carlo da Viadana.
0: Buongiorno. Ciao, Carlo, buongiorno carissimo, buongiorno.
1: Volevo dire, qua a Viadana oggi siamo senza cappelli piumati, i nostri bersaglieri sono lì a Pieve di San Giacomo.
0: Ah, ho capito, perciò oggi hanno una parata i bersaglieri.
1: Sì, non c'è un raduno, però c'è una festa che adesso non mi ricordo che mi ha detto il presidente. Comunque volevo chiedere, siccome che oggi è il compleanno del presidente, sì, possiamo farci gli auguri sabato?
0: Ma certo, noi li facciamo già anche oggi, anche se magari non ci sta sentendo perché è occupato, però poi sabato abbiamo già preso nota, gli facciamo gli auguri ufficiali, va bene? Al nostro Graziano, al presidente, va bene?
1: Sì. E se stamattina riesci a fumata bianca,
0: va bene.
1: O se no la Madonna Ricolidoro.
0: Va bene, va bene, va bene Carlo, va bene. Ciao Carlo, grazie, un abbraccio, ciao.

0: Allora, un'altra chiamata in linea per noi. Pronto, pronto, pronto, buongiorno.
1: Ciao Pier, sono Carla Cremona.
0: Buongiorno Carla da Cremona, come stai?
1: Buona domenica, ti auguro buona trasmissione, tante grazie. Ascolta Pier, prima hai detto l'ultimo appuntamento delle 10, vuoi dire?
0: L'ultimo appuntamento delle 10, perché poi da domenica prossima saremo in onda dalle 12 alle 14, sia sul canale della radio 788 e anche sul canale della televisione 96. C'è un cambio.
1: Sabato e domenica.
0: No, sabato siamo sempre in onda dalle 10 alle 12.
1: Come adesso cambi solo l'orario.
0: Certo,
1: ecco.
0: Cambiamo l'orario solo domenica, va bene?
1: Benissimo, così vi ascolto tutti, vi ringrazio.
0: Brava.
1: Il tempo è bello e c'è bel freschino, dai, noi anziani questa sprezzata di fresco ci aiuta un po'.
0: Va bene per tutti, non solo per
1: sì,
0: voi.
1: Però
0: noi
1: anziani insomma siamo più deboli.
0: Va bene, dai, ok.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Carla, un abbraccio.
1: Grazie di tutto, ti abbraccio, ciao.
0: Anche a te, grazie, un abbraccione, grazie alla nostra Carla da Cremona. Allora, attenzione, le 10 e 14 minuti, buongiorno, siete su Radio Super, canale 788 del vostro televisore, ben sintonizzati, buona domenica, buona mattinata. È arrivato il nostro ospite stamattina, è arrivato il nostro ospite, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, preferisco che tu mi chiami Mario.
0: No, certo,
2: ospite, nel senso, mi dai insomma una cosa così alla buona come siamo soliti fare.
0: Buongiorno Mario.
2: Buongiorno, io invece ti stavo ascoltando, naturalmente buongiorno a tutti coloro che ascoltano, ti stavo ascoltando e devo farti i complimenti, sai perché? Perché tu prima di tutti hai creduto in questo programma, mm-hmm. e sei partito dove praticamente il DAB con il digitale terrestre in TV, dove praticamente ti sei costruito un tuo pubblico, un tuo spazio, e devo dire che noto anche dalle telefonate quanto tu sia apprezzato, e quindi questo voglio dire è importante, voglio davvero farti i complimenti perché,
0: grazie no, ma io ci credo, ma come ci crediamo tutti, però insomma è bello, la passione fa grandi cose, Mario.
2: Sì, sono d'accordo con te, è importante, soprattutto poi quando trovi che c'è la complicità di chi ascolta, cioè chi ascolta interviene, ma proprio con il gusto di partecipare, cioè di esserci, di sostenere quella che è la realtà della radio, della TV, perché sai, sono momenti, questi non sono dei momenti facili.
0: Sì,
2: e quindi voglio dire, noi cerchiamo di fare il possibile, anzi io vorrei ringraziare anche Agostino, perché Agostino è uno di quelli che ci crede molto, e in questo ci conosciamo ormai da 50 anni, quindi credo che abbiamo vissuto davvero gli inizi di questa avventura che continua, nonostante ci siano le difficoltà, però noi abbiamo un pubblico che ci sostiene e soprattutto anche gli sponsor, perché molte attività commerciali hanno scelto Super TV e Radio Super, hai visto quanta pubblicità è entrata?
0: Assolutamente, quindi ringraziamo, salutiamo.
2: Le aziende che credono in questi progetti, perché quella pubblicità che viene fatta è diretta ancora alla gente che ci ascolta e che crede ancora molto nel servizio che facciamo. Perché noi non è che prendiamo la pubblicità che la prima che arriva e la mettiamo in onda, vogliamo verificare bene le aziende che fanno pubblicità, che siano serie, perché il nostro pubblico ha bisogno di essere trattato
0: merita di essere trattato bene.
2: Assolutamente.
0: Allora, intanto, se volete chiamarci per salutare il nostro Mario, che stamattina è mio ospite, sono contento che sia venuto a trovarmi in diretta alla radio. Mi sembra di tornare indietro, Mario, di qualche anno fa, quando iniziavo a fare la radio e tu eri il mio maestro, no?
2: Ma
0: è vero, mi hai insegnato come si sta davanti a un microfono, come si faceva la radio, è importante questo. No, ma è giusto dire quello che è da dire. 351 40 41 42 3 per chiamarci, per parlare con noi. Poi tra un po', Mario, voglio che mi racconti un po' questa serata italiana che è prossima a partire.
2: Sì, però io, Pierangelo, visto il flusso delle telefonate che tu stavi ricevendo, non vorrei interrompere questa magia, questo
0: momento. Ma non la interrompiamo, anzi.
2: Io sono venuto a salutarti, sono venuto a salutare gli ascoltatori, tu mi dicevi di serata italiana, ormai siamo prossimi, lunedì 12, partiamo con questa nuova avventura. Sono 34 anni che portiamo avanti questa vetrina, che serve naturalmente molto anche alle orchestre per far conoscere i loro musicisti, per far conoscere le loro canzoni. Cioè, questa vetrina che è aperta un po' a tutti. Certo, le puntate sono solo 15, le orchestre sono a centinaia, però anche qui devo ringraziare le istituzioni, ringraziare il comune di Dello, la parrocchia che ci ha dato a disposizione il teatro, le orchestre, le edizioni musicali che collaborano, tutto il comparto, cioè i tecnici, Ilario, Lorenzo, tu venite lì, Michele Bianchi, c'è la Eleonora Rabini,
0: Matteo,
2: mi piace ricordare un po' tutti, ecco. Quindi c'è un lavoro di squadra dove da lunedì 12 di ottobre partiremo con Graziano Cianni, avremo ospite Gianmarco Bagutti con l'orchestra italiana Gianmarco Bagutti, quindi sarà una serata di apertura importante. Io, come ti ripeto, Pierangelo, davvero io sono venuto a salutarti, sono venuto a salutare molto volentieri gli ascoltatori di Super TV che ogni giorno fruiscono della nostra compagnia, però non vorrei, cioè, fare il prezioso, non vorrei rubare spazio al tuo programma e soprattutto alle telefonate che tu stavi ricevendo. È vero, adesso la gente non chiama perché sta ascoltando, se vuoi che partecipi con te qualche
0: volentieri, anche tutta la puntata.
2: No, tutta la puntata no, perché devo andare a buttare la pasta e quindi no, non ce la faccio, però ancora una decina di minuti.
0: Vediamo se arriva anche qualche telefonata per fare quattro chiacchiere con gli ascoltatori. Dai, intanto mandiamo un brano, questo brano, questa è la versione di Daniele Tarantino di questa Acqua e Sapone.
2: Molto bene.
0: La mandiamo e in attesa, magari, se qualcuno volesse continuare a chiamarci, 351 40 41 42 3. Allora, sentiamo subito se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Mettiamo in pausa il disco, Elisa. Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto? Ah, sì, pronto, scusa, abbiamo tirato sul cursore sbagliato. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, volevo salutare questi personaggi fantastici che sto ascoltando.
0: Buongiorno.
3: Pierangelo e Mario Gregorio.
0: Hai visto che è venuto il nostro Mario a trovarti stamattina?
3: Siete super, super, super, super, super.
0: Siamo a Radio Super.
2: Preferiamo in questo caso essere normali, perché ci sono già troppe cose super. Siamo normali, stiamo con i piedi per terra.
3: Beh, siete, nel senso, ci date tante cose comunque. Comunque per noi a casa è una bellissima cosa che anche la domenica c'è qualcosa da guardare che non ti dà fastidio, sempre tutto quello che si sente, no? E è bellissimo.
0: Vedi, noi vogliamo fare qualcosa di diverso per uscire un po' dalla routine, almeno due ore, lo dico spesso e volentieri, due ore almeno di relax, di qualcosa di spensierato.
3: È vero. E come la mattina che tu inizi la giornata alle 8 con Mario Gregorio a marcia in più... Io dico che è la cosa più bella, perché inizi la giornata con un'allegria, con un po' di spensieratezza e bello. Io vedo tutto bello queste cose qua.
2: Bene, ti ringraziamo di cuore.
3: Pierangelo, ieri hai azzeccato la mia canzone, ti dico grazie.
0: Prego, bene, sono contento, ringraziamo anche Elisa che l'ha cercata al volo.
3: Ti dico che la tele... mi è saltata dentro a un quarto o mezzogiorno, ma ti ho sempre ascoltato sul telefonino.
0: Giusta per l'ora di pranzo, hai visto? Avevo fame.
3: Invece stamattina c'è.
0: Vabbè.
3: Anche ieri ho ascoltato tanto la radio, c'è sempre stato, non
0: bene.
3: So come mai, ieri mattina.
0: Vabbè, è andata così, dai, va bene così.
3: Vi auguro una buona giornata a entrambi e un saluto anche a Lisa, tuo figlio, a tutti, insomma.
0: A tutti.
3: Ecco. E grazie per tutto.
0: Ciao, ciao Rita, ciao, un abbraccio.
3: Ciao, ciao, ciao.

0: Una ragazza acqua e sapone, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla lì? Chi c'è lì?
1: È la prima volta che chiamo.
0: È la prima volta che chiami? Come ti chiami?
1: Sì, mi chiamo Daria.
0: Daria, da dove chiami Daria?
1: Dal un paesino delle Piramidi, in provincia di Brescia.
2: Un paese da zone?
1: Ah, ecco, mi ha fatto indovinare.
0: Poi Mario è un Atlante, lo sai.
2: Sì, che Atlante.
1: Niente, volevo una canzone, se è possibile.
0: Che canzone volevi? Sentiamo.
1: Le 11 ore.
0: Le 11 ore, va bene, dai, vediamo di accontentarti. Adesso dobbiamo organizzarci un attimo, ma vediamo di accontentarti, ok?
1: Cosa stai facendo? Molto.
0: Ascolta, cosa stai facendo di bello a zone? Com'è la temperatura lì?
1: La mattina è fresca, però la giornata è bellissima.
0: E i funghi, ci sono i funghi a zone, Mario? Tu che sei
1: sì, sì. Esatto,
2: assolutamente sì.
0: Ah,
2: assolutamente sì.
0: Bene, dai.
2: Ma poi,
1: ringrazio.
2: Buona giornata, signora, buona giornata. E poi si
1: anche
2: sta bene.
0: Grazie, grazie,
1: sì,
0: grazie.
1: Si sta bene, un paesino tranquillo.
0: Bene. Ciao, saluto tutti gli abitanti di zone, ok?
1: Tutti gli abitanti di zone.
0: Come si chiamano gli abitanti di zone? Come si dice?
1: Zonesi.
0: I zonesi, certo. Va bene. Ciao cara, grazie.
1: Arrivederci,
2: Salutiamo gli amici di zone. Beh, zone, guarda che è una località turistica, è bellissimo, cioè si vive bene. Poi ci sono queste piramidi che sono davvero meta anche, tra l'altro, tanti visitatori, è una cosa veramente molto particolare. Poi se tu alzi gli occhi al cielo, vedi il Monte Guglielmo,
0: certo.
2: Che tra l'altro anche lì ci sono tanti ragazzi che camminano, ma signori che proprio si danno le belle passeggiate.
0: Lì si sta bene. Visto che siamo in Valle Trompia, salutiamo anche il nostro Giorgio. No, è ancora Valle Trompia.
2: Diciamo che... zone, diciamo che sul Sebino, cioè nel senso dalla strada che porta per andare in Valle Camonica, cioè ti stacchi e poi è a cavallo tra la Valle Trompia e la Valle Camonica.
0: Pronto? Sentiamo, pronto?
3: Pronto, sono Carlo da Villa, volevo salutare il signor Mario.
0: È qui Mario.
3: Ho sentito.
2: Ciao Carlo, ciao.
3: Buongiorno Mario, è da quando sei tornato dalle ferie che non ti sento.
2: Davvero? Allora ci voleva questa mattina per creare questo bel incontro.
3: Sì.
2: Carlo, ti ringrazio.
3: Prego.
2: Ti ringrazio.
3: Grazie a voi. Grazie. Salute e tante belle cose.
0: Grazie Carlo, sì, un abbraccio. No, però dicevo, siamo nella zona, siamo vicini a Giorgio, salutiamo il nostro Giorgio Conti.
2: Certo, anzi ti dirò che spesso quando viaggio mi capita di ascoltarlo e ti devo dire che ho trovato, rispetto a un tempo fa, un Giorgio Conti molto più profondo,
0: sì,
2: molto,
0: vero.
2: Molto più, voglio dire, cerca di non fraintendermi, allora molto più uomo. Molto più uomo, più anche nei ragionamenti, perché lui cioè, ha la battuta facile, ha tutto quello che vuoi, però è abituato a fare serate con i giovani, così si avvicina più ad un contesto dei giovani, ma ultimamente in questo suo viaggio, non ultimo, spero ce ne saranno tanti altri, in questa sua
0: nuova avventura della radio,
2: sì, in questa sua esperienza l'ho trovato molto profondo, ecco, e questo le persone lo apprezzano perché davvero, e poi ti dirò che è comunque una persona che è ricca di valori e di sentimenti, perché è una persona che davvero si è fatta volere bene. E tu pensa che lui viene da un genere musicale molto diverso rispetto a quello che siamo che facciamo noi, però lui è entrato nel cuore delle persone grazie anche al suo modo di essere, di vivere. Ecco.
0: Mario, però volevo chiederti, abbiamo parlato di Serata Italiana, ma poi per quanto riguarda la programmazione dei nuovi palinsesti, torna anche Martedì d'Autore?
2: Martedì d'Autore nel senso che vorrei dare continuità al programma del pomeriggio di Video Saluti con la musica degli anni 60, già viene interrotto a metà settimana e mercoledì, perché da mercoledì 7 inizierà il programma Le Voci del Territorio,
0: esatto,
2: dove abbiamo ospiti sindaci della comunità della provincia di Brescia. Iniziamo con Roncadelle, ci sarà poi Castelcovati, Lograto, Cazzago San Martino, Calvisano, Alfianello, avremo poi la puntata dedicata agli amici di Seniga, andremo poi anche a Fiesse e così via. Abbiamo già un ottimo palinsesto per il mercoledì, appunto, delle voci del territorio. Il martedì magari potrà succedere che arriverà, perché Alberto Calle, non so se tu sai,
0: certo,
2: è stato alla Scala venerdì a fare un'esibizione.
0: Ah.
2: E c'erano tutti, c'era anche Ignazio La Russa, c'erano politici, c'era, e lui si è esibito ed ha ricevuto veramente degli applausi straordinari. E quindi un martedì, naturalmente poi sentiremo anche Agostino, ci verrà a raccontare questa bella esperienza e porterà la fisarmonica. Perché non martedì d'autore? Perché ci sono molti artisti che vengono da lontano e a volte dicono, fanno un po' di difficoltà. Ho fatto per 4 mesi martedì d'autore, abbiamo dovuto ripetere a volte gli stessi artisti più di una volta all'interno del programma, quindi diventa un po' difficile coinvolgere i musicisti, perché un po' sono legati con le serate, un po' le case discografiche che devono incidere, un po' anche i loro impegni, quindi diciamo che già serata italiana, già tante altre cose, credo che basti così. E anche perché poi, insomma, bisogna cercare di dare un
0: certo
2: po' di tempo anche alla vita che vivi, anche per altre cose, insomma.
0: Certo, no? Certo. Allora, c'è la pubblicità, poi torniamo con un bellissimo brano. A tra pochissimo.
4: Pubblicità.
5: Nuovi arrivi da Metal Mark.
6: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
5: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
7: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
8: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
7: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
8: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
7: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
8: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Allora, adesso rientriamo un attimo perché il nostro Mario ha degli impegni, perciò deve anche così continuare la sua domenica mattina.
2: No, sì.
0: Allora, per prenotare serata italiana
2: Devono chiamare Laura.
0: Okay.
2: Devono chiamare Laura. E il numero di telefono che appare anche nello spot, proprio il numero dove spesso le persone fanno anche le prenotazioni, adesso non lo ricordo a memoria, però c'è questo numero, perché è lei che tiene tutti i numeri, perché se prendo io prendi tu, prende un altro,
0: certo,
2: succede,
0: certo,
2: che
0: certo,
2: se si perde di vista il controllo, sai, bisogna rispettare le regole anche del teatro, dell'agibilità.
0: Ok.
2: Quindi, non possiamo andare oltre i 300 posti.
0: Vabbè, comunque l'importante è prenotare il posto, comunque,
2: certo,
0: c'è. Saranno,
2: certo,
0: sicuramente una bella edizione anche questa.
2: Beh, per lunedì 12 credo che avremo forse ancora una, almeno dall'ultima volta che ho sentito Laura, circa una ventina di posti. E poi non so come è stato l'interesse del pubblico in questi ultimi 2 giorni. Comunque prendete informazioni e via. Ecco, io scappo, volevo ringraziare te, salutare tutta la tua bella famiglia, salutare gli ascoltatori e lasciarti lo spazio che meriti per il tuo programma, per le telefonate che andrai a ricevere. Ecco, io ascolterò mentre viaggio.
0: Certo, ci tengo,
2: ascolterò,
0: lo sai.
2: E quindi sarà un piacere condividere con gli amici a casa, con te e con la radio che mi accompagna nei viaggi, condividere naturalmente tutto questo affetto che le persone ci regalano. Buona domenica a tutti e grazie ancora.
0: Grazie Mario, un abbraccio, grazie.

0: Allora sentiamo se abbiamo ancora qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Ciao Giampiero, sono una nuova ascoltatrice.
0: Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Pierangelo. Come ti chiami tu?
1: Io mi chiamo Rosanna.
0: Rosanna?
1: Telefono, sì, Rosanna. Mi chiamo da Milano.
0: Oh, Rosanna da Milano, ma Milano, Milano, la città?
1: Milano, Milano, ma, sì, città.
0: Ma che bello, com'è Milano la domenica mattina? È più tranquilla?
1: Sì, in tanti posti sì, in tanti posti no.
0: Dai, comunque si sta bene anche a Milano, sì, naturalmente.
1: Sì, sì, no, io non mi posso lamentare se non ci fossero tutte queste casate qui. Io sono nata a Milano, avevo i genitori che non erano italiani, che erano meridionali, ma erano pulitissime. A vedere sta gente qua fa schifo,
0: vabbè,
1: la verità.
0: Purtroppo...
1: Però
0: è vero.
1: Mi piace perché andavo a ballare sempre io, ho 90 anni, adesso la compagnia non ce n'ho più, però mi piace sentire le mie canzoni,
0: bene,
1: tutto quello che ho. Ho in casa un sacco di cassette e così, ma ora che li metto su, è compagnia bella.
0: Fai prima accendere il televisore e ti ascolti, noi ti mandiamo esatto, tutto quello che vuoi, assolutamente.
1: Ma tutte le canzoni che mi piacciono, anche i valzer, tutto.
0: Bello,
1: tutto,
0: bello, tutto, bello.
1: Tutte quelle vecchie che mi piacciono tanto. Perciò tu devi sapere che sono un'anziana, che ho ballato sempre.
0: Bene, e allora se hai ballato vuol dire che ti sei mantenuta giovane, perché ballare fa bene e ti sento dalla
1: sì,
0: voce.
1: Ma adesso non posso più andare.
0: Vabbè.
1: Perché la tua compagnia, la mia compagnia non c'è più, e mi accontento della mia televisione.
0: E guarda, siamo noi, la tua compagnia siamo noi, va bene? Tu chiamaci quando vuoi, a noi ci fa piacere.
1: Grazie tanto.
0: Grazie a te.
1: Anche stamattina mi è piaciuta la canzone che hai messo.
0: Sì.
1: Insomma, sono contenta.
0: Grazie.
1: Contentissima.
0: Grazie di cuore. Grazie di cuore.
1: La saluto e buona domenica.
0: Buona domenica, chiamami ancora. Mi raccomando, un saluto a te e Milano, va bene?
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: cara. Mille. Grazie, un abbraccio. Ah. Grazie.

0: Cent'anni, la canzone di Marco e il Clan. Dunque, una bella mattinata, la stiamo trascorrendo insieme. Ancora grazie al nostro Mario per così la sua ospitata. Grazie di cuore, è venuto a raccontarci di Serata Italiana. E noi siamo qui, lo ricordo, magari a beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante. Siete su Radio Super, buongiorno, buona domenica. È il 4 di ottobre, noi siamo in diretta dallo studio 2 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci. Mi piace l'idea di sentirvi. Poi tra l'altro è bello perché già due ascoltatori nuovi ci hanno chiamato questa mattina. Continuate, perché lo ripeto, lo dico, a noi fa piacere sentirvi tutti, perché voi tutti amici e amiche che ci sostenete da tempo, ci avete aiutato a diventare importanti, ci sostenete, ci avete sostenuti e continuerete a farlo, e mi fa piacere sentirvi sempre. È importante questo, perché la vostra presenza è, direi che è indispensabile. Poi io naturalmente estendo l'invito anche a magari a coloro che non hanno mai chiamato, perché per tanti motivi, così anche questi amici che non hanno mai chiamato entrano anche loro a far parte della nostra grande famiglia. Come sempre aggiungiamo un posto a tavola. Grazie, grazie veramente di cuore comunque a tutti voi amici e amiche che ci state sostenendo con il cuore, perché dalle vostre telefonate sentiamo veramente l'amore, l'amicizia che e nutrite nei nostri confronti. Grazie, grazie veramente di cuore. Adesso vi regalo questo brano di Federica Cocco dal titolo Occhi Azzurri, ma abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto, pronto, pronto. Ciao Pierangelo, sono Luigi da Monza.
0: Buongiorno Luigi, come stai? Tutto bene?
1: Bene, tutto bene. Te come vai? Dai,
0: tutto...
1: la voce è bella.
0: Noi stiamo bene, ma soprattutto quando siamo con voi, insomma, si sta bene, dimentichiamo tutto, sì, veramente.
1: Sì, sì. Vi vorrei dire quella signora che ha telefonato prima da Milano.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Si ha 90 anni, quindi... a qualche mese più di me, dai.
0: Sì.
1: Allora, Milano, Monza, Bergamo, vattene alla pesca, quello che è. Non cambia niente, il mondo è di tutti.
0: Certo.
1: Se si chiama Milano, Bergamo, quello che è. Noi siamo qui per far felici gli altri.
0: Bravo.
1: E tu con la televisione, che una volta non c'era, quindi una volta non ci arrivava neanche a 90 anni, da 60 anni uno era un vetusto, chiamiamolo così.
0: Sì.
1: No, quindi già la televisione ci fa compagnia. Io è dalle 7 che sento la musica.
0: Bene.
1: Un po' da Rossino, un po' lava il piatto, un po' fai il letto, un po' fai di questo, un po' fai di quell'altro. Uno non deve sentirsi solo.
0: Assolutamente.
1: No. L'importante è quello. Comunque, senti, a parte il fatto della mia filastrocca, che io devo dire le mie bambanate, se no non è domenica. Pierangelo,
0: sì,
1: metti su la musica che vuoi tu.
0: Va bene.
1: E per me va bene tutto. Un saluto e un grazie a tutti.
0: Luigi, ciao, grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie, grazie della tua amicizia. Ciao Luigi,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie Luigi da Monza, veramente grazie, grazie veramente di cuore. Dunque, un branettino, ha detto Federica Cocco, è pronta qui sul piatto. Mi raccomando, 351 40 41 42 3.

0: sentimento. Sentiamo se abbiamo in linea qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io avevo avvisato lì per mettere un annuncio, per vendere una coperta, sì, fatta a uncinetto bianca, mm-hmm, da una piazza.
0: Allora,
1: però non la vedo.
0: Allora,
1: ho
0: aspetti,
1: telefonato a settembre.
0: Allora, allora faccia una cosa, signora, perché adesso siamo in diretta alla radio. La invito a richiamare lunedì. Lunedì c'è la signorina Eleonora che le può veramente dare, sì, tutte le informazioni. 030 97 18 810. Ok? Che è il numero dell'ufficio,
1: allora,
0: preposto.
1: 30 97.
0: Allora, 030.
1: 030
0: 97,
1: sì,
0: 18 810 è l'ufficio preposto al mercatino. Va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Grazie a lei, signora, un abbraccio. Buona domenica, grazie, grazie, grazie. Grazie a questa amica che vuole usufruire del nostro servizio del mercatino.

0: Occhi azzurri, la voce di Federica Cocco in diretta con noi con questa bella canzone. Pronto?
1: Pronto, sono Tiziana e Fausto di Malegno.
0: Buongiorno.
1: Siamo coscritti di Mario Gregori.
0: Oh, bene, bene.
1: Lo ascoltiamo sempre, l'abbiamo visto alle Terme di Voario.
0: Che bello, che bello. Se n'è appena, è appena uscito dal nostro studio Mario,
1: sì,
0: perché avevo
1: tutte le mattine io l'ascolto, tutti, perché noi siamo ballerini.
0: Ma che...
1: Amiamo ballare, allora ascoltiamo sempre la musica. Visto che siamo pensionati, allora noi... ascoltiamo un po' la musica.
0: Bravi, bravi, bravi. Perciò sì, anche noi vi cerchiamo, anche noi, di farvi ballare. Magari siete lì in casa, fate una ballatina, no? Ogni tanto.
1: Certo, qui in casa, abbiamo una bella casa in montagna, in mezzo al prato e via.
0: Ma che bello. Dimmi, cara, dimmi.
1: Ascolta, ho sentito che ci sono le 11 ore.
0: Sì, sono già pronte qui sul piatto.
1: Adesso... ok, allora la dedichiamo ai nostri amici ballerini. Io sono di Malegna, a tutti i nostri ballerini, auguri a voi e grazie mille della vostra compagnia.
0: Grazie a voi, grazie a voi per il vostro affetto. Grazie e viva il ballo!
1: Ciao.
0: Viva il ballo! Ciao,
1: ciao,
0: grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie, grazie a questi amici di Malegno. Dunque, e siamo pronti per queste 11 ore. 351, intanto io ogni tanto do i numeri, quelli giusti per chiamarci. 351 40 41 423. E se volete, naturalmente, continuare a interagire con noi.

Le 11 ore, Pietro Galassi e Marco Zeta rigorosamente in diretta con noi, e le 10:51, vi ricordo, sino alle ore 11 balliamo in liscio, poi dalle 11 alle 12 e tante belle canzoni. Vi ricordo che naturalmente voi potete aiutarci nel completare il nostro palinsesto musicale, e noi sempre nel limite del possibile cerchiamo assolutamente di accontentarvi. Buona domenica e buona mattinata con Radio Super, ci state ascoltando.

Tuttavia vi regaliamo questo tappeto musicale, in questo caso dedicato tutto alla musica da ballo, lo ricordo ancora, sino alle ore 11. Adesso arriva la fisarmonica di Alex Villani.

0: Ma sentiamo se abbiamo una telefonata per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pier, scusami, sono ancora io. Ascolta,
0: dimmi.
1: Volevo fare gli auguri a mio nipote, mi sono dimenticata, che oggi compie 29 anni.
0: Ah, come si chiama tuo nipote, Maria Rosa?
1: Samuele di Calusco d'Adda.
0: Salutiamo Samuele, auguri, buon compleanno.
1: E poi
0: eh?
1: Volevo fare gli auguri a tutti i Franceschi.
0: Certo.
1: Francesco, in modo particolare a mio papà, perché si chiamava Francesco.
0: Certo, lo ricordiamo volentieri. L'hai ricordato
1: ecco.
0: Volentieri, bene, ok.
1: Ecco, scusami.
0: No, niente, figurati. Ciao,
1: ciao
0: Maria Rosa, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao. Grazie alla nostra Maria Rosa e auguri ancora a tutti Francesco, naturalmente.

0: Sentiamo, sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla lì? Chi c'è dall'altra parte?
1: Sono Vera.
0: Ciao. Buongiorno Vera, da Reggio Calabria, quanta strada. Ed allora, tutto bene?
1: Sì, sì, tutto bene, tutto bene, grazie. Stai... E tu come
0: noi
1: stai?
0: Noi stiamo bene e ci fa molto molto piacere sentirti, Vera, veramente, con il cuore. Allora, raccontami un po' come trascorri questa domenica, cosa stai combinando di bello, oltre che ascoltarci?
1: No, niente di particolare, sono seduta sul divano.
0: Bene.
1: E ascolto.
0: Perciò sei proprio lì dedicata a noi, ok?
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì, vi ascolto dal telefonino.
0: Certo, in streaming, via internet che arriva ovunque. Bene, bene, bene. Vera, dimmi.
1: Ti posso chiedere un brano?
0: Sì, dimmi che brano vuoi.
1: qualche giorno mi mandi a quel paese.
0: Ma figurati, è un piacere, dimmi.
1: Perché ti chiedo le cose più strane.
0: Vabbè, a noi piacciono le sfide, lo sai, no?
1: Senti, io vorrei sentire Se tu vuoi.
0: Sì, Se tu vuoi. Sai il cantante? Sì. Altrimenti interroghiamo il computer, vediamo, dimmi.
1: No, di Claudio Lippi.
0: Di Claudio Lippi, ok. Ah, ho capito. Va bene. Dovremmo avere un 45 giri. Andiamo a cercarlo, va bene? Ok?
1: Anni 66.
0: Esatto. Va bene, Vera, cerchiamo di accontentarti nella seconda parte. Faremo il miracolo, cerchiamo, ok?
1: Grazie.
0: Ciao, Vera, grazie. Grazie per le tue
1: sfide. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie per le tue sfide musicali, ok? Va bene, ciao cara.
1: Buona domenica,
0: ciao bella, grazie a Vera, mamma che bello, da Reggio Calabria. Continuiamo perché abbiamo un altro bel brano che ci avevano richiesto, eccolo qui che arriva.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
2: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo. La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
7: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
6: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
7: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Demis Russo apre questa seconda parte del nostro contenitore di questa domenica mattina del 3, anzi del 4 di ottobre. Buongiorno, buona domenica, siete su Radio Super, canale 788 del vostro televisore. Se ci state ascoltando dal televisore, comodamente seduti sulle vostre poltrone, sul vostro divano a casa vostra, oppure un saluto a coloro che ci stanno ascoltando dall'automobile mentre stanno viaggiando tramite la rete Radio DAB, Digital Audio Broadcasting, il nostro canale 7C per ascoltare Radio Super. E un saluto anche, come ad esempio, la nostra amica Vera che ci sta ascoltando da Reggio Calabria tramite lo streaming, tramite il telefonino, tramite i device che portano la radio tramite internet, o dal nostro sito ufficiale Brescia Sat. Tanti modi per seguirci, un solo numero di telefono, quello ufficiale, per chiamarci e per entrare in diretta con noi e aiutarci a svolgere, a completare questa nostra bella mattinata in nostra e in vostra compagnia. E dicevo, 351 il numero di telefono, 40 41 42 3, lo state vedendo se ci state ascoltando dal televisore sotto il nostro marchio storico che da 50 anni ci rappresenta, rappresenta così Radio Super. E perciò, se volete, continuate a chiamarci in questa bella mattinata, perché sentire le vostre voci cambia completamente il modo di portare avanti questa trasmissione. Va bene, Elisa mi fa un cenno e da quanto capisco è riuscita a recuperare durante la pubblicità, è corsa in archivio a cercare questo disco di Claudio Lippi e mi dice, penso proprio sia questa, Se tu vuoi, il brano che ci ha richiesto la nostra amica Vera da Reggio Calabria. Vera, credo proprio sia questa la canzone, eccola qui.

0: Tira fuori le lire, qui si parla ancora di lire. Se tu vuoi, è la voce di Claudio Lippi in questa nostra bella mattinata insieme. Che bello, grazie alla nostra amica Vera da Reggio Calabria, perché ci ha fatto riscoprire questo brano. Lo conoscevo, però era veramente tanto tanto tempo che non lo sentivo più. Grazie, grazie, va bene. Allora noi continuiamo naturalmente, le 11:10, intanto sino alle 12 io sono qui con voi. Allora vi ricordo ancora questa cosa molto importante, attenzione, perché dalla prossima settimana, dal prossimo fine settimana ripartono ufficialmente i palinsesti stagione 2026-2027 di Radio Super e naturalmente di Super TV. Abbiamo sentito proprio anche l'amico Mario e questa mattina qui in diretta con noi, che parte anche il prossimo lunedì, il 12 di ottobre, serata italiana. Ma domenica prossima, che sarà l'11 di ottobre, si riparte con la programmazione della domenica dalle 9 alle 11. Il nostro Agostino e la nostra Sonia saranno protagonisti con voi e per voi, con le vetrine della Mixer Italia e soprattutto con la compagnia e la simpatia di Agostino e di Sonia, che naturalmente salutiamo. E poi alle ore 11, attenzione, dalle 11 alle 12 la Santa Messa in diretta dal Santuario della Madonna della Neve d'Adro. La nostra troupe esterna vi porterà direttamente a casa vostra la Santa Messa, è molto sentita e molto veramente raccolta dei frati e del Santuario di Adro in provincia di Brescia. E al poi dalle 12 alle 14 arriva il pranzo in mia compagnia. Preparatevi, perché dalle 12 alle 14 sarò io a tenervi compagnia. Entrerò nelle vostre case, verrò a pranzo virtualmente con voi e con voi veramente completeremo queste due ore della domenica sino alle 14, fino al primo pomeriggio, perché veramente sarà qualcosa di molto bello, molto piacevole e soprattutto sarà un programma fatto per voi e con voi. Perciò preparatevi domenica prossima dalle 12 alle 14 in mia compagnia per continuare veramente a vivere una domenica alla grande con Radio Super e Super TV, perché saremo in contemporanea. Pronto?
1: Pronto, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Io sono Antonella di Busto, sempre.
0: Buongiorno.
1: Ho chiamato anche ieri.
0: Certo, la nostra Antonella, che piacere risentirti. Buongiorno Antonella.
1: Sono un invadente forse.
0: Ma assolutamente no, è un piacere, ecco. È sempre un piacere sentirti.
1: Grazie.
0: E sentirvi. Dimmi Antonella.
1: Grazie. Non si può non telefonare.
0: Grazie, grazie di cuore.
1: Allora Pierangelo,
0: dimmi.
1: Io ti chiedo un brano,
0: sì?
1: Di Aznavour.
0: Sì, bello, bene, qualche brano. Brava.
1: L'Istrione,
0: voglio. Ma certo, molto volentieri.
1: E te lo dedico a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Va bene Antonella, e noi te lo dedichiamo.
1: Grazie di quello che fate per noi.
0: Ma figurati, grazie a voi per la vostra amicizia, per la vostra collaborazione, perché questo è un
1: è
0: modo
1: bellissimo.
0: Anche per collaborare. Va bene?
1: È bellissimo. Buona continuazione e buona domenica.
0: Ciao Antonella, buona domenica a te.
1: Ciao.
0: Un abbraccio.
1: Grazie,
0: grazie
1: ciao.
0: Alla nostra Antonella, e senz'altro andremo ad accontentarla con questo brano di Istrione. Ma a proposito di brani, la Elisa non mi ha ancora portato il caffè e sono già le 11:13, tra un po' dobbiamo mangiare la pasta qui, non abbiamo ancora bevuto il caffè. Però, a parte questo, che può interessare o non interessare, dicevo, a proposito di brani, Domenico Modugno, non so se la conoscete questa canzone che si chiama Selene.

La voce è di Domenico Modugno, ma che bella mattinata che stiamo così vivendo insieme. Grazie veramente di cuore ancora una volta per il vostro affetto. Siete veramente sempre tanti e tante, grazie anche ai nuovi amici che ci hanno chiamato, ma continuate tranquillamente tutti e vi voglio sentire sempre tutti, perché è bello e questa è bella. Questa sinergia che ormai si è creata, questa familiarità, perché noi ci teniamo, perché per noi è molto importante che questa radio, la nostra Radio Super, dia familiarità, sia una radio dove ci sia amicizia, familiarità e tanta voglia di stare insieme. Semplice, una cosa semplice, le chiacchiere, le belle canzoni, come voi ci state così confermando che le gradite, gradite questo palinsesto musicale che il nostro editore, il nostro ufficio musicale ha così messo a disposizione, vi ha messo a disposizione. Perciò grazie veramente di cuore a tutti voi per questo riscontro così positivo nei nostri confronti. Adesso abbiamo questo brano di Aznavour dal titolo L'Istrione.

Sempre piacevole da risentire questa listrione dalla voce di Aznavour. 11:21 minuti primi, rigorosamente in diretta questa Radio Super. Siamo dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova, siamo in provincia di Brescia, da dove vi stiamo trasmettendo. Un saluto anche naturalmente a Ilario Crotti, che cura dalla sede centrale la messa in onda e fa sì che tutto arrivi perfettamente da voi tramite il televisore, tramite il DAB, tramite internet, tutti i nostri mezzi comunicazione per poter interagire con voi. 351 40 41 42 3 se volete, e così continuare a chiamarci sino alle 12. Noi siamo qui in diretta per regalarvi la compagnia della radio. Intanto arriva ora questo brano dalla voce di Rosanna Fratello, Se t'amo t'amo.

La voce di Rosanna Fratello, se t'amo, t'amo. Ma continuiamo perché vi voglio regalare questa bella versione di Io che non vivo senza te, dalla voce di Chiara Civello. Sentite che bella.

Chiara Chiaviello, la voce maschile è quella di Gilberto Gille in questa versione di Io che non vivo senza te. Continuiamo a regalarvi, almeno mi auguro, scusate, delle belle canzoni. Canzoni e soprattutto canzoni italiane, perché ci teniamo in modo particolare a farvi ascoltare le nostre belle canzoni italiane, come questa del grande Lucio Dalla, semplicemente canzoni.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
2: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo un euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
1: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzinuovi, Brescia.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
1: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La voce di Mia Martini con questo inno. Le 11:38, minuti primi, la mattinata va a concludersi piano piano. È stata come sempre una bella domenica, è una bella mattinata sempre ricca di voi e con voi. Allora vi ricordo che domenica prossima sarò in onda in contemporanea anche sul canale 96 di Super TV dalle 12 alle 14, perché pranzeremo insieme e insieme virtualmente gusteremo il pasto della domenica con il contorno della musica, della compagnia e di tante altre sorprese che Radio Super e Super TV vi stanno preparando per questa domenica in mia compagnia dalle 12 alle 14. Mi raccomando, non perdetevi questo appuntamento. Intanto vi ricordo anche gli appuntamenti di Super TV durante la settimana, mi raccomando, perché domani mattina, naturalmente lunedì mattina, oltre alla marcia in più di Mario Gregorio e poi la compagnia di Agostino e di Sonia, anche al pomeriggio per quanto riguarda la radio, canale 788, sempre con Sonia e Agostino, la radio tutti i giorni dalle 12 alle 14 con il nostro Giorgio Conti e il suo Giorgio Conti Show. Super TV canale 96 dalle 12 alle 14 la compagnia di Franco Bertolani e di Simo, che salutiamo, e tutta la famiglia. Insomma, Super TV vi tiene compagnia ogni giorno con tanta compagnia, appunto con le rubriche, con le vetrine della Mixer Italia e con naturalmente la musica, perché Radio Super e Super TV vi regalano la musica direttamente a casa vostra tramite il canale 96 della televisione e tramite il canale 788 della radio. E attenzione, perché arriveranno ancora tante novità per quanto palinsesto, perciò preparatevi, perché veramente ci saranno tante tante belle cose. Pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senta, sono qua con la mia mamma che sì, vorrebbe ascoltare una canzone.
0: Certo. E che canzone vorrebbe ascoltare?
2: Senza luce.
0: Senza luce dei Didic?
1: Sì.
0: Va bene, va bene. Come vi chiamate? Da dove state chiamando?
1: Allora, noi chiamiamo da Milano, la mia mamma si chiama Liliana e io mi chiamo Rosangela.
0: Liliana e Rosangela da Milano. È la prima volta che chiamate da me?
1: Sì, sì, sì.
0: Grazie, grazie veramente di cuore per la vostra amicizia e sintonia con noi. Va bene? Anche
1: mia
0: voi,
1: mamma
0: anche voi.
1: È avanti con gli anni e quindi desideravo ascoltare tanto questa canzone.
0: Certo, e noi volentieri gliela mandiamo con tutto il cuore, ve la dedichiamo, va bene?
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie di cuore agli amici, a queste amiche da Milano che ci ascoltano così per la prima volta. Intanto Umberto Tozzi è pronto e poi manderemo senz'altro anche Senza luce dei Didic, ma intanto eccola qua. Ti amo.

Ebbe un classico della canzone italiana, questa è di Umberto Tozzi dal titolo Ti amo. Dunque adesso per le amiche di Milano che ci hanno chiamato per la prima volta, loro naturalmente benvenute nella nostra grande famiglia di Radio Super, anche per loro aggiungiamo un posto a tavola, Rosangela e Liliana, li salutiamo ancora, eccolo qui, i Didic con Senza Luce.

0: la voce dei Didì che con questa senza luce. Pronto?
1: Buongiorno, sono ancora io, Vera da Reggio Calabria.
0: Vera, dimmi cara.
1: Ti volevo ringraziare, era proprio quella la canzone che volevo.
0: L'abbiamo indovinata anche stavolta. Preparati per la prossima che accettiamo un'altra sfida, va bene?
1: Va bene.
0: Ciao Vera, un abbraccione. Ciao, bella.
1: Siete grandi.
0: Anche voi, anche te sei grande. Ciao Vera, grazie. Un abbraccio alla nostra Vera da Reggio Calabria.

Che bella questa senza luce e dalla voce dei Didì, che 10 minuti circa ci separano dalla conclusione di questa bella mattinata vissuta insieme qui alla radio. Che bello veramente sentirvi, sentire tutti voi cari amici, care amiche che ci sostenete da tempo, e con voi insomma abbiamo costruito così tutta questa nostra voglia di stare insieme, questa nostra radio e queste nostre dirette. E grazie di cuore anche a coloro che questa mattina ci hanno così chiamato per la prima volta. Grazie, grazie, grazie veramente a tutti voi. Continuiamo a parlare e a cantare con questo brano di Fausto Leali, Quando ami una donna.

0: Sempre tanto gentile, veramente.
1: No, fai una trasmissione interessante.
0: Grazie Felice. Come trascorrerai la tua domenica, Felice?
1: Non lo so ancora, guarda te che roba.
0: Ma guarda
1: non
0: te.
1: Non è che non lo voglia dire, eh?
0: No, va bene. È all'avventura, quello che arriva, arriva, eh? Come il Natale, quando arriva, arriva.
1: No, al 25, eh?
0: Vabbè, dai. Va bene, Felice.
1: Ma sai cosa farò? La matriciana.
0: Oh.
1: E poi mi farò un bel bicchiere di Bonarda.
0: Oh.
1: Ecco.
0: Bravo, fa sempre bene, perché un bel bicchiere di vino non fa sempre bene senza eccedere, ma un bel bicchiere a pranzo ci vuole,
1: e faccio concorrenza alla Francia Corta.
0: Certo, va bene ogni tanto dobbiamo gustare un po' tutti i vini, no? Giustamente.
1: Sì. Ce ne assaggi tutti, ci vuole una giornata in
0: ciao, e poi chissà come ne esci. Va bene, dai, Felice.
1: Buona domenica a tutti.
0: Anche a te, Felice, un abbraccio. Grazie di cuore. Grazie al nostro Felice e continuiamo a cantare.

Quando ami una donna, la voce del nostro conterraneo Fausto Leali. Gianni Morandi ci ripropone questo suo grande successo. Non son degno di te.

Un degno di te, Gianni Morandi. Siamo addirittura d'arrivo per questa nostra bella domenica insieme. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore per la vostra numerosa partecipazione, per le belle parole che avete sempre nei nostri confronti e nei miei confronti. Grazie veramente di cuore. Vi auguro una buona continuazione, una buona domenica pomeriggio. Allora, noi ci sentiamo sabato prossimo dalle 10 alle 12, sempre qui su Radio Super, canale 788. E poi la prossima domenica, dunque, apriremo i nuovi palinsesti in contemporanea sul canale 788 della radio e il canale 96 di Super TV dalle 12 alle 14. Grazie ancora, l'augurio di una buona continuazione. Come sempre, un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Ciao a tutti, gli ABBA chiudono questa nostra mattinata insieme.

0: In diretta dallo
1: Radio
0: studio
1: Super,
0: 2 di Radio
1: pubblicità.
0: Super in Cadignano
2: Fai il pieno di
0: Verona,
2: regali
0: con
2: Metal Mark.
3: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo un euro. In tutto il reparto giocattoli nessun marchio escluso.
2: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzinuovi Brescia. Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: ideanottesrl.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
6: Le 12 e 5 minuti.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

ormai è tardi e non so dove sei. Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 12 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
6: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 13 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 13 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente!
6: Sono le 14 e 2 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Oh, che c'è? Eh? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che son matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco? Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 14 e 50 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature casual e sportivi con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 15 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: fiamma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
1: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
0: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
1: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
0: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
1: Ideanottesrl.it.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.
7: Stai ascoltando Radio Super.
8: Sono le 19 e 3 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

camminerò tra le mie valli, perché non le so scordare. Tornerò là dove nacque il mio primo amore. Sì, tornerò tra le mie valli per vedere.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
1: Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.

0: aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
2: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

del villaggio. Anche oggi suona lui. Un riposo

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

la pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È 1:03.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.